0: tu vai cantare pure Io Mancuti proprio sì, quindi la
1: Io passo un po' su Vinci e il pego lì.
0: Va bene. Quale va? Ma,